Che ci c'è su Belbroia, o che dice mi ruba moia, ne con grado dleco, rubie polineco, aia bene, ne un menta sari, racenta ne niene, jej dne išo savim, zugom srećenim.